Marina. Tongue Lennon is a ticket zai. Fomsi una covambi. Yerana ni sakati boy. O grand complet. Nella di tel bulogus. Aum kianza ni kolet marimanzak. Tala tamat. Manu kamruna tu la kantu. Sakati boy. E tu fiana na tu. Anurcha mi osmafana. Pana kantu na sena manuka. Darkia omki. Pana kantu mengal musica tradizionel. Am nella la rfsufana farar. Signifite dena kabosi. Agora tem zone programa não, saca de boi, si omki, e tu fiana na tu, a colete mari manzaka talatamat, nera di ter pulo gust, manum camrura tu la canto, paneta nan fton, kotlit, si zuc nosa, vidkiran, fitori variar, VIP, rua lariar, piaramias, e no mazere tu fiana na tu, IFF tambube, ISSFP anzuma, umblama sica, hotel clima.